0: Zpátečka Free Rádia.
1: Zpátečka Fríčka.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo.